vecchie fanciulle. Qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto.

Figaro, bravo, bravissimo, amo un Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna!